0: Che era.
1: Andiamo, Gaza, andiamo. Va bene, sta geniale.
2: Nicola, Yaroslav, San Daniel, Vasily, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri.